sa come la colla, amare tu fele forte curaci bolla, lo guarraci che ghiera va mare, la bella voglia da censurare, se facette non ballo vestita di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta ingrifata, da ziarella presso la

Ariel, gli va facendo lo sbaffati e le girava da qua e da là, innamorata per se trovare. E la sardella l'ho

una sardella in casa in letto, rossa rossa sa facetta, per lo scorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vencere va valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito io, si vogliono da lupà, tanti smorfi non ne la fa, fuori di zese, fuori lo scorno, anima e cuore, faccia lo burno, ciò sentente alla zisardella, sa

ma la padella che stai per posta la chiamai. Faccia tosse, tradatore, smurravognato, senza parola malonata, capiva che andata la letterata, prima antica innamorata, da carrera da chi sta niente, e ogni cosa la dicette. E quando l'andise lo poveriella, se lo pigliai farfariella, e la cazza s'armara sola, se carregai gomma non

nazione. Tuffa da tappa da malione, la deve parcare su cuzzuna, schiaffa buoni e per avesse, scuppa luna, fa cozza connesse, scevere chiuna, sicuta nossa, e la macossa è filosa, veniamo mangiando calurumore, parienta mi ci aspettano fuori, chi che mazza, curtiella e curtiella, chi che spada, spadone e spadella, chi che barra, chi che spida, chi che ammenda, chi che andrita, chi che denaglia, chi che martiella.

vende se da chiara, scormadorne all'interrada, pisvalumme e piscatrice, scorfere cerni alice, mucchiere ciolmo del mazzone, stella luce e storione, per luce ruote le murene, capo.

strada stella d'amara, pisce maluppa e pisce martiella, bocca d'ore e ceceniella, cavegli uova, guarracina, cannuli, chiostre, cancine, vongolo, cocce, la padella, pisce cane e grangianiella, marmizza marmura e pavoso, uova, breno, pepeto e sposa, spina e sfonda, la zimpestata, cazzo, zoccola e cruscata, scuccini, gambera e ragosta, vendono infine culi post, capitano, sarei in quella, pisce grossa e piccerilla, ogni ceta e nazione, pennella, tanto e più tanto e tantone, quanti botte, mamma mia, casa devo una rasossia, accende, ara di barra, ad ammagnona di vetrata, mozza e pizza, capelluna, a dall'udino se puzzuna, non varica che apriva fuoco, se faceva per ogni luogo, de, capistolata.